0: nah, tira, tira tu pallante. Dal freddo e vecchia tacca, si debatta nel combate.
1: Finiti di bagno, arriva da vicini. Dalla ria, giri, guda, ria, mendire, tamma, regge, vicini. Tu nel uovo, se la zoni, ma cari, non c'hai. Sono pegni, anzago, e sta goglia, fulga, e su. Una bimbo, coca, guaja, se lunta. Ora la mano a punta, donde se junta. We want more, jaya, nella yunta, punta. Yo, mozale, que jaren, aurka, jaten gaituzte.